una persona che non mi aveva chiamato. Il padrone di Spock, il padrone di Spock, il padrone di Spock, il padrone di

0: persona con bene non con il segmento
1: di metro
0: e io ho di bagagli da dietro sono genere potunga vedo di tornare ci viene bagaggio veniamo loro l'active da cittino non è più un giapstan nostro giapstan nostro iac da dietro di bene se che non è da di uomini yen do mo rahina yi do do mukk de ñu gacc ci yeen ñu di dem rek gën gacc yeen bo bi ñu ngi xass yu sukk te yu ñu ñu ne ko su fekkante ni tam mo sacc na mo ni bu fekke sacc na ni fa lay ndam jaay ñu xam ndam jaay so na sacc te kat ñu ngi mo do bu ci mo de yu sukk wa ci ci bu ñu xamanti ni jëwé ko yu sukk ci ko sacc na go mo ta xena ñu ci nak ay wax yu bari yi waye bi ci gëna xex dal ñu di ni ñu sax ya ci ci ñu ko jëw mo di ni ci jëw ndaay manam ci nga xamanteni ñu ñu ci mo ci jëw yaay gëm lo ni yalla xam na dañ jëw xam na bi nga xam ko rafet ñu ci passé ci xolam ma dak sañ ko wa di ñu dañ leen bëtt mo bëtt yi ñu sama mo sax ci xam gi nak ñu nak may ko ene ma ci ñoom e fu ñu xek ñu xasse ko ñu ci ci woon waye nak gis na ci xalam sangi ko kay dafa bëgg ci rek tali ñu xam ñu dafa bañ ñu bokkale

0: Ayo mi reconnex.
1: Era un bloque urbo, la cosa de Dakar.
0: Lo que tenía un
1: mal, no era un superpasaje. O a ella chica de la luna, ¿sabes? La primera vez que yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico, yo era un chico,